Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...

sabor, in amore. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate